0: tua, unido nella tua tua, la cielo nel sito tua, prigione di aia tu padua.
1: Passerei, passerei, passerei,
0: passerei. E uscire, spiegui, ora il tuo governo, ora il tuo governo.